notti, notti d'amore. Nel silenzio il tuo nome, il mio nome, ma non risale l'acqua di un fiume e nemmeno il tuo amore torna da me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo

0: e nell'amore non sai che fare, poi si notò dopo ed è fracassato.
1: Cerca de tu corazón y de tus recuerdos. Escuchar es volver a vivir en Páginas del Alma.